Metso tsunya le shumela metso me di fela mabedi pela ho raina ya busupa ho the pulse of Jozi, the heartbeat of the nation. Re moho nna le wena mabedi re a ho renga ya bo le shume. Yes, ke la bone ka jino. La bone le tlentsha mme la bone le leng hore ka nnete ka nqena le ka nqane re a netefatsa ra khona pele teng re a ya ka lerato lena.